0: Ti è na Radio 1.
1: Mi sembriamo fine. Se sopra Glans
2: Bay. Ja sedam pun z doma. Svak dan u tednu je na moja ljubica. Hišina spred sonca.